0: Radio Galbi, Cittadella, sono 4 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: RCC, la radio qui vous

Se non ti conoscessi e tu arrivassi ora, all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora.

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così.

Coast Vagoscenza. È stata prova di vostro amore. Per la nostra Corsighella, starete sempre, omi d'onore.